che donna sei. Io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico se decido per più tardi le consumo.

tutto nel mio cuore, tutto un tratto c'è un amore maledetto sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore, ho scelto te, perciò bambina, se tu sei qui per me stasera, beh sì, è una fortuna.